bella è la regina quale ten, te tentazione sei per me, tere tere tere tere tere. Pi u pa o pi u bu, cagara si la ba come. Pi u pa o pi u bu, sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba ba ba ba ba ba, baciami piccina sulla bo bo bo bo bo bo, bocca piccolina dammi tan ta ta tan, ti baci in quantità, sho du bo du bo du bo du bo da.

moscio, moscio, sono deliziose queste, sì, la vita muore. Ba, ba, ba, ba, baciami piccina, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bocca piccolina, dammi tanta, tanta, tanta, ti baci in quanti